0: Ladies and gentlemen, Mr. Martin Survey.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Buonasera, Saddam Hussein è solo contro tutto il mondo e contro ogni logica umana. Mantiene fermi le sue
3: posizioni. L'ambasciatore canadese ha convocato personale e giornalisti.
4: Immagini sportivi alle quali è particolarmente.
3: No.
4: Piemonte 2,
3: 20.
5: E non sarei stato un.
3: Iracheni,
6: o mi fa. New York.
7: Certo, appena finisce telefoniamo.
6: Marco, ciao. Ti sto telefonando dal mio nuovo ufficio. Certo, ma sai che quando voglio una cosa la ottengo subito. E io.